Mario dell'esquina resultò per travesti e che Gorbaciov comprò boletto nella storia. Che Hussein se prepara, che Cuba non cede.